0: Clarice cara, mia sposa deve essere perla magnetica, vetro simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
1: Piano, per carità,
0: se in questa musica non siano unisoni, tritoni e disoni, vuol fulminar. Medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
1: Caro signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione.
0: Carte stato con ottica, bussola ad un cuore amabile, la cinosura certa sicura, saprò ritrovar, saprò ritrovar. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
1: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetaccio,
0: ma sempre facile siete pieghevole, c'è cefali buon che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunesi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Montpellier, Livorno e Genova, vuote si muri dell'infinito merito della mia bella, dell'impareggiabile sposa adorabile, del celeberrimo dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrem stupefar, che tutto il mondo vedrem stupefar, che tutto il mondo vedrem stupefar, che tutto il mondo vedrem stupefar, vedrem stupefar, vedrem stupefar, stupefar, stupefar.
2: Et avant de retrouver Karim Karkini qui vient nous présenter sa chronique du saltimbanquiste du matin et qui va rester avec nous. Donc si vous venez tout à l'heure pour rencontrer l'équipe et les autres animateurs des autres radios, eh bien vous aurez peut-être l'occasion de croiser son chignon quelque part dans les couloirs. En tout cas, c'est avec Camille Saint-Saëns que nous allons patienter ce trio pour violon, violoncelle et piano en mi mineur. Cet extrait grazioso, le quatrième mouvement, est interprété par le Sitzkowetzki Trio.

Ti ascolto, è fieverace dunque la fama. E tu, proscritta, errante, infamata.

0: io d'isoletta prezzo la candida alma, la beltà ne ammiro, il dolce faverar, gli atti soavi. Ma
1: prosegui.
0: Io non l'amo.
1: Ah, tu l'amavi, se tu l'amavi Arturo, riangui sensi, affascinar sapesse.

sì, questa grazia imploro, Waldeburgo da te. Vedila, e poi, se consigliarmi puoi, che per sempre io la fuggo, io te promettere.

voce e quali accenti. Ier fu morto e spinto Valleburgo nel lago, e tu sul nido di sangue intrissa rinvenuta fosti sbigottita tremante.

terra, furisti il conte, ed esso l'uccisor. Tu taci. Assolta non se perciò, complice sua creduta, esser tu puoi.